0: guardar mentre le vedi un po' cosa lo cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.